0: Halo PFM Radio.
1: Yes.
0: Ma sera sei. Ndi do fara ndi kuchara nani uye muri kupi? Halo. Tine vimbo kuri sei?
1: Wa no.
0: Ndi no simba ineno kuri sei ko kudzimba dzese.

Afenin ti kuba Alena di Jakarta. Alo sorry. Bana Alena java. Ana Alena di dembo. Alena di msuru nyoka dembo. Simuka